Preferisco così, senza troppo rumore, come quando si sta soli dietro una porta.

guardare che spiove, solo stare seduti a una porta qualunque a guardare che spiove.

Preferisco così, senza troppo rumore, come quando si sta soli dietro una porta a guardare.

a guardare che spiove. Solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove.